0: ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgeme le Lesedi FM ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: jina lidi da khajeri ne du botle ba tsa dile jana ho sheba mahlong a zoro ge ja tsa bona ntwe o etsang ho monna wa di shaba
1: Tembisa o ba tshobale motlotlo ka setso sa bona

I le tobeditse mona 2.1 le DK Afro tsabetso ya Radio FM o tagwa breakfast show itsamela ha mona twana a sepedipete ngwana ya kantorong ra le bohle o rumametse tsebeletso yena lona di garage mono di kawashi re a leboha ba mme tsebeletso ya le sedi FM antlo di mahlo ra ke a borobedi yena tsebeletso ke le sedi SABC musi wa tshweu bala ditabatsena.

0: Ora ke a le shumele mesimedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Ke lebile haholo Thuli baby mo mamedi ho fela o le jwalo le nana le kenang ha jwale. Ke lenano la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM mme lona le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empa pele ho moo re fetela o tsietse mohaladi ho re balla ditaba tsa hora ya leshome le metse mmedi.

Wow, Nanto Fela. Lili Zela ki Massive Music Ellen Saxon hole se di FM mabedi hantlo di mahlo hora ke ya bone di tsa ga bone o di balwa ke a tsietsi mohaladi.

0: Kitjaba Sputse, o mametse Thabo Mokone, Lelebo, re athella ho le Seri FM.
1: Thiba se Lelebo, nna ka Durban ho na ho le ga thufi tia, ke tla kena ke di dietsa, ba tla nkutlwa nna ke re ke batla ntate thuso. Ah, la monka la mme a saeteng.
2: Ebeletso e ratwa le sedi e le

0: Thabo Mokone ke rata ho feta mosadi wa ka. Le ha ke kula le yola ja fola le bowe ke rata ho feta mosadi wa ka. Hai bona bana beso le nna ya ntobetsa jwalo ka o sie wa ntse a bua moo. Hai ya ntobetsa baratuwa o ko le ebetse ntle banna. Ha chaisang chaisang chaisang baratuwa sebeditse le sebeditse ha ona o sebetsa ho feta mo tsa leboa
1: hai tibo simona re mpalana ke sa rata go ne ke hlalela fela di radiong ha e lena ya mpola pina e ga thella ho le se di FM ha ya mpola pina e thabo mokoni to rata ho feta mo dwaka ha e mone e ne re mona di a go re di tla mona go e phetse tibo TLB, come on guys, come on.
2: Attention, attention! I've got something to mention!
3: Hush ShopRite, re subsidize di teko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tse o ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa. Swipe mme o boloke ha o reka 2 kg ya tswekere e golden brown ya selati ka $44.99 le 4 litre ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka $129.99 fela. Di fumana ho fihlela ka 22 tsa July 2026. Hush ShopRite fela. Di teko tse tlase tse o ka di tshepang ka mehla.
4: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Bundle of Joy, lebule psa ngwana, bongi bongane, bye bye, molebontumengkatumole Paris, bye guys.
6: Dumela Sle, bolapti thabo. A hlantse ke le mametse ke khale molefe ka mona ka go de pot o hlebana beso. A le sebeditse, tanko.
7: Hai le radio thibo se le lebu, hai le radio thibo se le lebu.
8: Hai le thibo se le lebu, hai le. Ke thata mo fukeng ka mona ka Bethlehem.
7: Eh thibo se bua la kampoko ka mona ka Bethlehem ha sentse la chaile
9: ai bona pina e thabo le lebsa ke mampi ko Midlands ai ba ke rutile le ngwana o mo se kholunyana se sensa ka sa mozulu ai bi bina ati lady holiday thing we bina bi bina ke be ke tshe ha ba kena fela yo mama thabo le le baba sotle ke re aba sokene ke re ba ke ha re thabo mo go ni ho rata fita motho. Hey, why be naked, say, oh?

ke lebuile ha holo scheme sa drive le sebeditse momamedi ho felo le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me lona le tlisetswa ke sabc news re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empapele ho mo re fetela o kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

0: tshebediso ya temo mme ha ho kopo e rometseng ya ho fetola tshebediso ya mobu tlasa molao wa moralo wa sebaka le tsamaiso ya tshebediso ya mobu. Le ha o le jwalo, masepala wa Mangaung Metro o re ha ona boikarabelo ba ho phatlalatso ya ditsela kapa tsamaiso ya molao wa ntshetsopele ya mebila. Masepala o re le ha sebaka seo e le karolo ya molao wa dipalangwang wa nako e telele, diqeto tse amanang le dibaka tsa mebila, phihlello le ntlafatso ya ditsela di etswa ke Sandra le mmuso wa profensi. Le ha mafapha a mmuso a netefatsa hore dihlahiso tsa ntshetsopele di tlameha ho latela melao wa moralo le metjha ya tumello. Kgodisamang o re ntwa ya hae ha e mabapi le thepa fela, o re e mabapi le hore na molao o entsweng dilemong tse fetang 80 tse fetileng o ka tswela pele ho bopa ntshetsopele ntle le hore baahi ba ameileng ba be le lentswe. Lebohang Motshweneng, SABC News, Bloemfontein.
1: Ke kgathetse ho lekane, o utlwile. Wa bona ha e le di-MT tse, a ke re ba bua sekgowa, ba re di-MT promise, ba ithutile sona, ba se etsetsa rona. MT promise eo, ha re etsetswe letho, ha ho thwe next ho rona, ha re bitsetswe meeting, ha ho thwe next. Ha esalo ha wa di slaps ke tsa di fedile di slaps tse o di nkwe ke bomang bomang gona go ditsintse re le nna ke ba Phoenix ha na lwetsa ar fete man ha lwetsa ar fete man ke a fa poela ha fete man a bona hore he makwana ke ne ka metsi a go tlepeleng ke kimo bona man a a fitla re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa ntho e nngwe ke le ka enyasa ya ha ba bona itse ha bina ha yo mathata. Ke la ka nka qeto ya ka fela ka re ho fedile ke le hlono no wile wile ngwana motho kwane dikobo tsa ha di fedile hana dikopo o ha hile le botsa monyao metsi ana ha tswa kwana a kena ka tlu jwalo mpolelle rena o tlo fuwa ke mang dikobo ba ha sebetse o tla nka ka dikopo di fedile ke ho bola ha metsi metsi a di body sits le finisher ra ha e fedile bile o e besi ha ke batle next hore na batla ba tlo re thusa. Hore na ha batle ke rege bitlalaka le ka selaka le tla tswa mane haka ene ntate modimo wentse mo ha wa bula space ba sa ho ba pay ba tla phela mo haka ha ke batle nix ya mmuso ona o kore ha re re kwa ditlatlapo mare rona ba re pinyeritse le boteng jolo ka tshisidi ba re pipiti ha re batle letho.
2: Ke metsotso e mashome mabedi le motso robong re ya re lebile hore nya bosupa ho pele hore lenano le ntseng le kena ha jwale ke lenano la ditaba la masohlo ho le Sedi FM. Ha re tla pele lefapha la ditaba tsa lehae le re ke palo ya melata e hlokang ditokomane sitseng sa ho kgutlisetswa ha melata dinaheng tsa habo yona mosina e ntse e fokotseya. Molaodi e moholo wa lefapha Albert Matsaung o re dibese tse 17 di tlohile setsing seo e le ho leba Malawi le Zimbabwe tsatsing la maobane mme ho hlahlobilwe batho ba fetang 70 setsing sena ho tloha nakong eo se neng se thewa dibekeng tse tharo tse fetileng. Matsaung o re ba tswela pele ho hlahloba melata e hlokang ditokomane e ntseng e fitlha setsing seo e re nako ya rona ha eme mona ya re dumella hore re fetele ho mokete monyobo hore a re fe dihlogo tsa ditaba tsa matjhaba.
3: Sa matjhaba, lenaneo la matsholo.

0: si Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Hamamele Ponto, hamamele.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu. Holisedi FM.

0: tswa batsena di a nyanyaka ka katselisi a nyanya
1: so kalang bonga ba sale ba
0: Re bona ke re thabile khumalo. Jaramane re nkile Wendy.

0: Ganong la RQB. O a ratwa.
1: Mamedi re tlotla re bapala dipina tse hlano tsa hora ya pele. Me dipina tsena e hlile ke tsala rato tsena. Pina tsena ke tsala rato tsena tsotlo di mamera bane. Ke la boga golanela le rato le dikamano, ke la borarolla baratani.
0: Dipina tsa lerato.